0: Waouh, j'adore cette musique et en plus, elle est sur RDB.
1: Cantami una canzone d'amore, una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia e viviamo insieme in quella fantasia.

una canzone d'amore, come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.